troppo amore oppure l'odio no. Infantile finché vuoi, ma gentile qualche volta in più se vuoi. Piace molto anche a me.